0: si Pancha afuera. Si va, si va, Panchita calma, no va, no va. Si Pancha afuera, si va, Panchita calma, no va, no va. Pancha afuera, si va, Panchita calma.
1: Radio Tacna.
2: Exactamente las 22 horas con 47 minutos.
1: Radio Tacna.